0: Radio Comandando.
1: Wow, wow. Ho pisciato in Anastasio, a che vuole? Completo, candela.
0: Mix Radio.